0: Manessina au Torrecuarto. Salut à toutes et à tutti. Buongiorno, bonjour tout le monde. On est ensemble pour la matinale, comme à l'accoutumée avec vos rendez-vous habituels. Nous allons retrouver Aurélie Giovanetti au micro de Michael Andriani. Pour celles et ceux qui nous regardent sur Via Stella, vous aurez les vidéos et photos qui accompagnent ce très joli reportage. Elle est installée dans la rue Bonaparte à Ajaccio au numéro 5 et on découvrira son travail aujourd'hui encore. Nous parlerons d'Opus Corsica à Ajaccio également. Avec mon invité à 7h20, je recevrai Xavier Torre. Et puis il sera question de sport, comme à l'accoutumée, avec la réussite d'un jeune golfeur dans la chronique sport. Parlerai Moudino di BMX, con nostro imbidado, au microfono di Banina Bellini. Santeremo a Livio oggi. C'est ore mezzo per un momento di ora di ritrovo all'attualità isolana con voi, Alexandre Antonini. Salute!
1: Buongiorno Isabel, buongiorno a tutti.
0: E principiamo con il progetto d'autonomia e un passo importante francato e riserra all'ensemble nazionale.
1: Dopo lunga discussione, badino sospensioni di budati si sono messi da consenso non da una nuova scrittura di più consensuali di linea 2 di l'articolo 1 di un testo. L'aggettivo isolana è stato aggiustato a comunità e a lei a particolare guasodar è stato rimpiazzato da una lei a particolare adar. Su un nuovo emendamento è stato budato di modo largo con 107 voti a pro e 32 contro. Una nuova scrittura proposta dal governo, ma il deputato idrita di Ucismonte François Xavier Ciccoli ci spiega che lei ha l'origine di sinizadiva. L'ascoltiamo al microfono di Hélène Battini.
2: Si è passato così di dire una proposta di Amobè e di circa attene di giradio e barru le ghidire a nostra divese in corso gli aveva tutti le letti e le gabbidu a comunità comunità e ciò lì a trovare qualcosa posto lui un si buia mica bassa così tutto il mondo asa le letti di continente non ho mica liste su raborto a sta evinizione per elle i bolei assai a fare de noi ho risata non ta fare a comunità in gattivo, eh? Ma di lei c'è un risico religioso, c'è un risico di politica, e dunque se vogliamo visto queste barule basse, non è pas che l'importante che le basse, sino ci vogliamo trovare una soluzione. A due giagonti, la prima volta che Bruno Rotaio mi ha chiamato per parlare con lui, ha detto, ma chi si basa? Mi ha detto, giusto, come uno dà, detto, allora non le dimmi che ha seguito, un posto. Per dire che normalmente un nemico un affare che ci va a bere in corso, che tutti le letti, eh? Ma qui ci vogliamo trovare una soluzione, e se no ci l'ha detto l'avranca, a moi non sarebbe mica passato.
1: Una seanza di non marcata da un rigetto di lamentamento di un deputato Ciccoli a tante misure da imponere in un quadro di un potere legislativo. I dibattiti devono ripigliare stamana a 9 ore sentirete più a lungo deputato di Ucismonte autore meno un quarto e stamana in un strimbidato.
0: EDF s'appronta a un'estate caldo e difficile da gestire.
1: Da poi 2 anni già ho d'estate e mica d'inverno che la consumazione ha più alto in Corsica. Per via di crescita di temperature, di scarsità dell'acqua e di crescita di l'adopro di acclimatizzazione e di maniera generale di crescita di popolazione. EDF dice fa fronte a una centrale che si imbeccia in Ajaccio, ma anche ci sono spesso banne in rete che ci raggorda a Sardegna. Tutto questo può dare a cagione tagliadure. EDF chiama dunque limita a consumazione dell'elettricità. Parliamo ora di salute con una visita ad una missione nazionale in quanto al CHU, ospedale universitario, dopo Bastia e Gorti, la settimana scorsa, i suoi membri erano in Ajaccio mentre 2 giorni per valutare il territorio. Pascal Forcioli, il direttore interimario di ospedale d'Ajaccio, è stato soddisfatto. D'après lui, la delegazione ha trovato un vero potenziale per creare una struttura tra Ajaccio e Bastia. La missione deve avere da esso conclusione al governo da qui all'estate, una restituzione di travagli prevista Pauadim. E poi in gioco a ballo il club di Nizza ha ufficializzato la nominazione d'Olivier Pantaloni al posto di entrenatore. L'anziano coach della Seiaccio ritrova squadra duela ciappato a zo prima licenza e poi integrato centro di formazione tra 1985 e 88 artigiano di eculate di la SEA in Lega 1 di 2011 e 2022 campione di Lega 2 Coulorient di 2025 l'intrenador isolano ha firmato pa 2 anni in Ugim.
0: Ballo sempre la Iacini seguidano assai a Guppa di Umondo.
1: E soprattutto certi zideli che diventano veri commentatori sportivi all'occasione di un mondiale in dell'America. Tutto si passa in da radio a suggerire a frequenza nostra. Giovanotti, Budigioni, Madino di Vaese di Circonda Iacini, a Pieto e Iberi commentano le partite d'appoggio principi principio della competizione. Al di là di un sport, lo scopo di segnalare e di responsabilizzare i zideli e o Gubali allora che ascolta e compia accompagnando lì cui più meglio ascoltiamo l'animatore di frequenza nostra, Felix Bonardi.
3: Ci sono altri quartieri, ci sono per esempio due che si chiama Axel che è da Pieto, 40 anni che sta in Iberi, ma sono giocatori di UGFCA. I siti di Budicione Cine che sono per esempio giocatori di l'AS de Cannes, giocatori di Budicione, ma sono siti che sono appassionati per il ballo. E noi tutta la notte riceviamo i siti e ci siamo detto comunque c'è la Coppa di un mondo, vogliamo avere qualcosa. E bene di chi quando non parliamo con l'adulti ci sempre qualcosa di noi ci siamo detto e mon amici l'anziani Cucchi, Graziani, De Pierre, Marchetti, De Paccioni, e anche di loro motor anziano di rugby presidente le mon amici con i siti Chiughi e vuole avere qualcosa di bene.
1: Mecco, le due parole andando agli ultimi risultati di suo mondiale. Il Portogallo ha fatto un match a paro a Risera contro il Congo, 1-1 con un but scritto da un anziano di l'ACA, Johan Wissa. E poi un bel spettacolo era andando ad Arena d'Inghilterra, Croazia, vittoria 4-2 di l'inglese.
0: Ringraziabbi assai, Alex, e a dopo.
1: A dopo.
0: Dio
4: bel Udamp Power. Udamp, co agir plus de DF. L'énergie est au nostra bene. Tenimula a conto.
0: E a Sulana 2, uge lo studio i come eri e come domani, sina vine di azimana, usole da spampilula in agursi gazan, qualche nulo aspitado in montagna, ma senza quade, bento un cinemica torna oggi e saranno tratti a Sofia e può crescere sempre di imperatore 35 gradi, di ciò che aspitado a Ubiu, in Portivecchio e Ayaccio, 30 Guatri previsti in Sarte, 33 annunciati in Boniva di due corti di Berebeva, 32 in Aleria Odie.
5: Ici RCFM,
6: actu local, musique et bonne humeur.

0: Edgine, un nom de ta vraie Gwen Samora, c'est toi et menou d'Edgy.
1: C'est votre réveil.
2: Ici RCFM. Le réveil 100% local.
0: Sport, sempre, à un microphone di Banina Bellini. Ritrouvez-moi, Livio, che ci parla di asobazione.
3: Salute! Oggi siamo con Livio. E Livio, tu sei appassionato, ma appassionato di cosa?
4: UBMX.
3: Cos'è UBMX?
4: Infatti, sono biciclette che vanno in alto parcours. E giochi a me appena nomica quella in cui pedale perché dopo cascano.
3: Ne fai già sai?
4: Sì. Morra dell'udino.
3: Dovrà dell'uvaggio e più grande dopo te.
4: E
3: da prima volta o l'hai già fatto?
4: L'ho già fatto.
3: E duro?
4: Non ho giocato per mon fratello a me. Perché lui ha fatto il suo anniversario.
3: Quanto anni hai, dovrà dire?
4: 6 anni.
3: E tu m'hai detto?
4: Allora, grande.
3: E fai già il BMX?
4: Sì.
3: Hai detto campione di BMX?
4: Come Matteo, quello di Indirandi. Ma Odino l'ha fatto.
3: E hai amici che fanno il BMX con te?
4: E ce n'è che ne ho più.
3: Tu no?
4: Appena.
3: E tu l'avevi cosa per fare il BMX?
4: Arrête non pour mettre parce que dopo casca non di un cavo. Aujourd'hui non pour mettre un batalloie e pour mettre un casco di no anche che casca mon atto un cavo e io di no guarda mi pare male perché dopo si casca mon atto e man e beh si fa male.
3: Baia sei in furia quando tu fai il BMX
4: e
3: ti piace e quando è la prossima volta che tu vai a fare il BMX?
4: Di sabato e domenica.
3: Ok.
2: Ici RCFM, pour bien commencer la journée, Isabelle Donignat, ici matin.
0: A ringrazia biasa i banina e Livio a uso microfono in sagrona gaudinca, chi ne bensi. Ascoltemo awa e oggi di Babu e Fioli. Babu e Fioli Matei Peanda sina settor e ascoltemo a Jeff e Eric che canteranno all'orizzonte stuben a San Fiorenzo.

0: Harden My Heart sur RCFM. Et on va retrouver notre invité.
1: Ici, RCFM.
0: Pierre-Ange Minigucci, salude.
2: Salude.
0: Baba.
2: Harry
0: Grazia, videsegno in anta RCFM.
2: Harry Grazia, baboy.
0: Oggi ma parla giustamente di a scuola di Santo Pedro di Danda, boy si de maestro di sta scuola. Chi sa da basa di degi d'agu a qualche giorno?
2: E ben sabato a 6 ore e ma battizza a scuola per la prima volta da portare un nome di Juan Pedro Luciani.
0: D'accordo, aspettavo di voi quando dave giustamente sta scuola nuova.
2: Allora, a scuola di Geraldo l'infrastruttura un cambia mica.
0: D'accordo.
2: A simbolica è un nome che ha da cambiare, infatti di un progetto da voi che ha i retrige Michel Romanacci a da voi Perchiano.
0: D'accordo.
2: E con l'anziana municipalità, l'anziano consiglio, avevano fatto sa scelta qui di dare un nome di Gian Pedro Luciardi. E donc si va già a quest'anno.
0: D'accordo, donc è importante per Santo Pedro di Danda. Chi sa da bassa durante questa giornata? C'è da essere a vista a scuola, no?
2: Allora, a vista a scuola sarà il 25, sarà Dio e Ghibane, donc a vista di staccata, ma veramente dirà di più per avere un weekend, un sabato. Pia veramente un tempo di va una cerimonia con un discorso di avamia di l'anziano mere Marc Beton, di un nuovo mere Porto Sarafini e di a scuola e anche di Gertizi di Liganavane per regida poesie di Gian Pedro Luciardi.
0: Giustamente, chi significa di dare questo nome a scuola di Gian Pedro Luciardi? È veramente una volontà di rendere un omaggio e di a qualcosa di liderario di Gerardo a questa scuola, un mot liderario e poi un bel omaggio dunque.
2: Un omaggio a un uomo che dirà maestro, che dirà direttore di scuola, Santo Pedraccio, poi da scrivere un conosciuto, infatti di tutto sa tramandare a lui che lui ci lascia, perché che noi siamo Santo Pedraccio pur un maestro in della scuola o scolari. Simon de Adramandir a di qualcosa qui vient da elle ou fra altro. Donc di un hommage e così a gente un sisco d'amica di quale lui era.
0: Yeah.
2: E di uso nome.
0: E così giustamente i dideli conoscono ciò che l'ha fatto e ciò che l'ha scritto e una maniera in noi di lasciare questi dideli di va campare questa persona di maniera giustamente per di i scritti e buesi e a igiade, eh? Donc per i dideli noi è importante.
2: È importante perché sa odore appena sconosciuto o mica abbastanza di Gerardo e noi quest'anno del corpo abbiamo lavorato un'anta a Zoboesia, abbiamo parlato di Azovida, di ciò che l'ha fatto per la lingua gorsa di noi, perché è stato uno dei primi a parlare della lingua gorsa in scuola quando Ghio Gorso dirà diveso e tutto che, donc dirà uno dei primi. Donc il est encore plus important pour nous qui à scuola da broa passa immersivo donc pouvons sempre a
0: et un simbolo
2: a continuo
0: et un simbolo giustamente per quelli che pro a noi cano broa do tutta zoida di va campa a lingua gorsa e giustamente de scuole e cui dideli.
2: Oui, voilà, il y a un symbole et il est sempre en dessous. Ça, voulez-moi essayer de ça lâcher d'aiguille et ça vie aiguille comme elle ou à essayer sempre pédivin de la lingua gorsa et à vous le tour.
0: E o scopo è dunque di parlare di ciò che si è passato, ma figlia di ber di ciò che si è passato. È una maniera di passare giustamente sto scoglio e di partire sicuri di ciò che non vivo e l'omaggio è importante giustamente.
2: Ahi, voilà, di rendere omaggio. E voilà, il parla di Salé, a chi c'è sévida, a tutti, je radio, parlando di Mestes ou di Amogulé Gaïre.

Ou di Barcellona, e ritroveremo dopo i nostri girandoloni con Arthur Solinas, stare via con noi, dans ta RTFM, ici, Deval.

0: A riconosci de sta oggi,
1: allora,
0: Marie?
1: Allora, oggi è felice.
0: È felice.
1: Ma canzone, un titolo di una canzone, non mi viene mica.
0: Mi rimetto appena a musica. State a sentire.

0: Oh, pare che giunge.
1: Quale giunge?
0: Giunge un revisor.
2: Un revisor? Ohimè, là.
0: Yeah, siamo vritti, siamo morti.
1: Ma cos'è un revisor?
0: Eh beh, l'ultima vez è Dio di Adrino.
1: Ah, allora vuol dire siamo morti e rise.
0: Yeah, giunge Dio il 25 di giugno.
1: In da corte di un museo di Ostia, a un'ora e mezzo.
0: Venite numerosi.
1: A un'ora e mezzo.
3: Ici RCFM. Dès votre réveil,
4: actu local, musique et bonne humeur.
5: Dans un instant, le retour de l'actualité avec Roland Frias. Ce sera à midi pour le journal. Merci à tous, merci à toutes. Aringrazia biatuti, buona giornata, buon appetito e a domani nanta RCFM.

0: State ascoltando una puntata speciale di Mediterradio, oggi in onda sulle frequenze di Radio Rai in Sicilia e in Sardegna, di Radio Corse, frequenza Mora in Corsica, di Radio Tunisia Internazionale, di Radio Capodistria, di Radio Romania Internazionale e di Radio TRT in Turchia. E proprio ad Ankara ora andiamo da Fatma Esra Aça.
1: In occasione dell'ottantesimo anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, l'ambasciata d'Italia ad Ankara ha ospitato un evento speciale che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni turche e italiane, membri del corpo diplomatico, esponenti del mondo imprenditoriale e numerosi ospiti. A fare gli onori di casa è stato l'ambasciatore d'Italia ad Ankara, Giuseppe Manso. Nel corso degli interventi è stato sottolineato il valore delle relazioni storiche e strategiche che legano Roma e Ankara. Per l'occasione hanno parlato ai nostri microfoni Necdet Adaba, l'ex presidente della Facoltà di Lingua, Storia e Geografia dell'Università di Ankara, già direttore dal Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana e docente dal medesimo Dipartimento, Barış Yücesan e Bülent Ayıldız.
2: La stessa cosa per noi, come noi, il 29 ottobre 1923 abbiamo proclamato la Repubblica, la stessa cosa l'Italia ha fatto nel 1946. I diritti della donna poi, votare, per cui sia per noi sia per l'Italia, questa festa, la Repubblica, è essenziale, fondamentale. Ogni anno si ripete questa festa anche qui nell'ambasciata. Ormai sono 50 anni che insomma io ho il grande piacere di assistere a questo spettacolo, addirittura uno spettacolo.
3: L'ambiente è molto vivace, anche troviamo l'occasione di conoscere e vedere i nostri amici e conoscere nuove persone nell'ambito di questa festa della Repubblica Italiana.
4: Ringraziamo ancora una volta la sua eccellenza l'ambasciatore. Questa è infatti un risultato delle relazioni italo-turche.
3: Le relazioni economiche tra due paesi, l'anno scorso se non mi sbaglio è arrivato a 30 miliardi di euro, quindi questo vuol dire l'Italia è il quarto partner del nostro paese, Turchia se non mi sbaglio, quindi ottima relazione vediamo in questo campo.
4: In questa ottica diciamo questa è la conseguenza di una bella amicizia italo-turca e infatti ringraziamo gli uomini di sport, Vincenzo Montella, altri grandi uomini di sport che fanno diciamo diversi lavori ancora in Turchia.
3: La diplomazia italiana ci ha sostenuto anche nell'ambito dei nostri progetti accademici,
4: sì.
3: Quindi abbiamo avuto finanziamenti soprattutto dall'Istituto Cultura di Istanbul negli ultimi anni.
1: Ora ascolterete un brano che racconta il lato più fragile delle emozioni. È il silenzio che rimane dopo un'illusione. È la storia di chi si è lasciato ingannare dai colori del cuore. Un viaggio che inizia con la speranza e si trasforma lentamente in delusione. Rengin canta Aldatıldık.

0: Ultima parte di Mediterradio, ma con ancora tante voci che ci arrivano da Bucarest per ricordare una grandissima atleta, come ci racconta Giuliana Simangel di Radio Romania Internazionale.
1: In Romania il 2026 è stato dichiarato anno Nadia Comăneci per celebrare i 5 decenni trascorsi da quando la grande atleta otteneva i Giochi Olimpici di Montreal, il primo 10 nella storia della ginnastica. Soprannominata la dea di Montreal, Nadia Comăneci è considerata da molti specialisti la più grande ginnasta di tutti i tempi. Ai Giochi Olimpici di Montreal nel 1976 Nadia Comăneci riusciva alle parallele asimmetriche alla trave, esercizi senza errori che non potevano essere penalizzati in alcun modo. Dopo l'esercizio alle parallele tutti gli occhi erano puntati sui tabelloni che avrebbero dovuto mostrare il punteggio. E i tabelloni mostrarono 1. Il sistema computerizzato della Swiss Timing non aveva previsto la perfezione e non riuscì a far visualizzare il 10, il primo nella storia olimpica della ginnastica. A Montreal Nadia ha sconfitto la tecnica per altre 6 volte con punteggi 10 e vinse medaglie d'oro nel concorso generale individuale, alle parallele e alla trave. L'atleta introdusse nelle competizioni elementi di estrema difficoltà che ancora oggi portano il suo nome, come il celebre salto Comăneci alle parallele asimmetriche, contribuendo in modo decisivo all'evoluzione della ginnastica moderna. L'anno Nadia ha portato recentemente a Onești, città natale della grande campionessa nella Romania orientale, elite dello sport romeno e internazionale, che a fine maggio hanno partecipato a eventi organizzati nel 50° anniversario del primo 10 della storia della ginnastica. Nadia ha invitato i romeni a orientare i figli verso lo sport.
2: Avem așa de multe talente și văd așa de mulți copii.
1: Abbiamo così tanti talenti e vedo così tanti bambini appassionati di movimento e di sport. Onești è il luogo più bello e più autentico per offrire a questi bambini l'opportunità di praticare sport, di aprire nuove porte, di scoprire nuovi orizzonti e di trovare la propria identità. Un gala speciale dedicato alla grande campionessa si è svolto anche al Palazzo del Parlamento di Bucarest. Il presidente della Romania Nicu Șordan le ha conferito l'Ordine Stella di Romania nel grado di Gran Croce, mentre la Banca Nazionale ha lanciato 3 monete dedicate a Nadia. Il governatore Muguri Sărescu ha tracciato un parallelo tra la celebre atleta e lo scultore Constantin Brâncuș, entrambi celebrati nel 2026.
3: Probabil che dacă ar fi cunoscut-o, Nadia ar fi devenit pentru Brâncuș o sursă de inspirație.
1: Probabilmente se l'avesse conosciuta Nadia sarebbe diventata una fonte di ispirazione per Brâncuș. Lo scultore che è riuscito a distillare nelle sue opere l'essenza del volo sarebbe stato certamente influenzato dalla magia di Nadia, che ha sfidato la gravitazione per diventare una vera e propria maestra della ginnastica mondiale. È favoloso il fatto che 2 simboli del volo, Brâncuș e Nadia Comăneci, provengano dallo stesso paese, ha detto il governatore della Banca Nazionale di Romania, Muguri Sărescu.
0: Estate, tempo di festival letterari e musicali in Sicilia e in Tunisia. Sentiamo da Palermo Adelaide Costa di Rai Sicilia e da Tunisi Nabil Abid di Radio Tunisia Internazionale.
4: Conversazioni ad alta quota, la rassegna letteraria Open Air, curata da Andrea Giuseppe Cerra, torna a Lingua Glossa per la sua 10ª edizione. Vini pregiati, il fascino del vulcano e grandi autori immersi nella natura incantata dei vigneti di Villaneri al tramonto. Il primo appuntamento sarà con Ferdinando Scianna venerdì 3 luglio, a conversare con il fotografo, il giornalista Carlo Ottaviano e Andrea Giuseppe Cerra, al quale abbiamo chiesto come è nata questa particolare rassegna letteraria.
5: La rassegna letteraria permanente Conversazione ad alta quota è nata da un'idea di un'associazione culturale che si chiama Culture Etne, che è nata a Lingua Glossa, un piccolo comune alle pendici dell'Etna, con un gruppo di ragazzi, tra cui allora anche io, che decidemmo di creare un collettivo che potesse raccontare il territorio. L'idea era quella di proporre un palcoscenico che mirasse alle vette e quindi nel caso nostro all'Etna. Nata 10 anni fa, la rassegna letteraria ha coinvolto diversi autori e autrici che si sono confrontati sull'Etna a partire da quelli che erano i loro ultimi saggi o i loro ultimi romanzi, ma con l'idea di prospettare per il territorio un momento di confronto, diciamo fuori dagli schemi dei grandi festival, ma proporre delle rassegne più piccole, più minute. Abbiamo anzitutto voluto coinvolgere alcuni punti nevralgici, perché a partire dalle antiche pasticcerie, quindi luoghi rappresentativi del rapporto col gusto, o le piazze storiche, alcuni quartieri che non erano mai stati coinvolti in iniziative iniziative culturali o comunque di confronto cittadino, è stato anche il modo per addentrarci in luoghi che fino a quel momento non erano stati mai in qualche modo pensati per divenire luoghi del confronto, in qualche modo una sorta di piccola riqualificazione culturale o intellettuale, per giungere poi all'ultima edizione con la bella sinergia con Villa Neri, nel loro bellissimo prato che si scorge con la vista sull'Etna. Da alcune edizioni ci siamo voluti soffermare di più sulle iniziative della rassegna. Quest'anno rendiamo omaggio a un grandissimo maestro come Ferdinando Scianna, con cui dialogheremo assieme a Carlo Ottaviano, e successivamente ci sarà con Antonio Monda che presenta la sua 10ª fatica sul secolo americano, e poi concluderemo con Maria Attanasio e Nadia Terranova, presenteremo l'ultimo romanzo di Maria Attanasio, finalista al premio Strega, La Rosa Inversa. Gli appuntamenti sono con Ferdinando Scianna il 3 luglio, con Antonio Monda il 25 luglio e con Maria Attanasio il 31 luglio. Lo sguardo a cui ci rivolgiamo è quello di proseguire con la possibilità di conoscere e confrontarci con il meglio di quello che abbiamo nell'intelligenza isolana e mediterranea, ma soprattutto di poter continuare ad avere un punto di confronto tra generazioni.
6: Oggi voglio invitarvi a scoprire un bellissimo festival. Si tratta del Festival Internazionale di Musica Sinfonica di El Jam, nello storico anfiteatro romano di El Jam, che assomiglia tantissimo al Colosseo di Roma e si trova al Governatorato di Mahdia. Quest'anno è la 39ª edizione, si terrà dall'11 luglio al 15 agosto. Questa edizione proporrà 10 prestigiosi concerti con la partecipazione di orchestre e artisti provenienti dalla Tunisia, dall'Italia, dall'Austria, dalla Francia e dalla Spagna, offrendo al pubblico un ricco programma che celebra la musica sinfonica e il dialogo tra le culture. Il festival rappresenta uno degli appuntamenti culturali più importanti della Tunisia e del Mediterraneo, valorizzando il patrimonio storico di El Jam attraverso spettacoli di alto livello artistico in una cornice unica al mondo. Abbiamo con noi Mabrouk Laayouni, è il direttore di questa edizione del festival. Ascoltiamolo che ci dà il programma di quest'anno. Il festival inizia l'11 luglio col concerto inaugurale produzione del Teatro dell'Opera di Tunisi con la rappresentazione dell'opera Dido and Aynas e l'orchestra sinfonica della città di Sousse e quella di Cartagine. Per le partecipazioni internazionali, la Spagna il 18 luglio concerto della formazione camerata di Barcellona, la Francia il 24 luglio omaggio musicale alle opere del celebre compositore e cantante libanese Marcel Khalifa e il 25 luglio un concerto sinfonico del celebre Bolero. Dall'Austria, il 1 agosto, l'attesissimo concerto annuale dell'Orchestra del Ballo dell'Opera di Vienna. Dall'Italia, il 6 agosto, spettacolo dedicato alle più celebri colonne sonore del cinema internazionale. L'8 agosto, concerto consacrato alle più belle e autentiche canzoni della tradizione napoletana.
0: Con la Tunisia si chiude questa puntata di Mediterradio. Da Cagliari, Vito Biolchini al microfono e Andrea Martuscello alla parte tecnica vi ringraziano per l'ascolto, vi augurano buona estate e vi danno appuntamento a settembre per una nuova stagione, la 30ª di Mediterradio.
7: E si compie qui la nostra emissione, on ringrazia tutti i nostri amici, Bessanada Bassada al vostro lato, intanto vi briga tutti una buona stadinata e vi ga presto un'altra esponde di un nostro Mediterraneo.
1: Da Bucarest è tutto, sono Juliana Simangel e vi ringrazio per averci seguito lungo questa stagione arrivata alla fine. Tanti saluti, buona e serena estate a tutti voi.
8: L'estate porta tutti noi verso delle meritate vacanze. Un caldo e vacanziero saluto a tutti noi e a tutti voi da Luisa Antoni e Radio Capodistria.
6: Grazie a tutti per l'ascolto, grazie a voi colleghi e arrivederci.
9: Un caloroso saluto da Ankara, dalla radio La Voce della Turchia, agli ascoltatori e ai miei colleghi dal Mediterraneo.
4: E siamo giunti alla fine di questa ultima puntata. A Palermo ringraziamo tutti i colleghi tecnici che hanno permesso la realizzazione di queste nostre puntate. Vi ricordiamo che anche quest'anno, se vi mancheranno le nostre voci, ci potrete riascoltare sotto l'ombrellone grazie alla piattaforma RaiPlay Sound. Un grande abbraccio a tutti, vi aspettiamo a settembre con un nuovo ciclo di Mediterradio e con tantissime novità. A presto!
10: Tout savoir sur. AXA Prévention s'est récemment engagée auprès de l'Institut de la Longévité qui agit pour le bien vieillir. Clotilde Dufretet, bonjour.
11: Bonjour.
10: Vous êtes secrétaire générale d'AXA Prévention. Alors pourquoi ce partenariat ?
11: Parce qu'avec l'Institut de la Longévité, nous pensons que bien vieillir doit devenir un enjeu collectif. Ensemble, nous voulons favoriser un vieillissement actif, en bonne santé et pleinement intégré dans la société.
10: Et concrètement, quels sont les leviers ?
11: Eh bien, bouger, stimuler son cerveau et garder du lien social. Et le bénévolat dans des associations réunit ces trois dimensions.
10: Oui, mais pourtant, on observe une baisse de cet engagement chez les seniors.
11: Oui, il est passé de 38 à 23%. On doit réagir car la solitude est devenue un problème de santé publique en France. 2 millions de personnes de plus de 60 ans vivent isolées. S'engager, c'est renouer avec l'activité, faire des rencontres et faire vivre les associations.
10: AXA Prévention agit dans ce domaine.
11: Oui, nous voulons valoriser l'énergie des seniors et les soutenir. Et pour savoir comment faire, tout est sur axaprévention.fr.
10: Merci Clotilde.
12: Oh, pare che giunge.
13: Quale giunge?
12: Giunge un revisor.
13: Un revisor? Poi me là.
12: Ye, siamo vritti, siamo morti.
13: Ma cos'è un revisor?
12: Eh beh, l'ultima bezza di Adrino.
13: Ah, allora vuol dire siamo morti e rise.
12: Ye, giunge giù il 25 di giugno.
13: Indagorte di un museo di Ostia a un'ora e mezzo.
12: Venite numerosi.
13: A un'ora e mezzo.
14: Envie di partecipare alla vita di vostra radio? RCFM vous propose d'envoyer tous vos messages sur notre WhatsApp au 04 95 32 22 22. Témoignages, infos pratiques, infos routes, coups de cœur, idées sorties, n'hésitez plus.
15: Ici partenaire. Ici et le Crédit Mutuel donnent le la à la fête de la musique sur France 2.
16: J'ai le cœur maladroit.
15: Rendez-vous en direct du Théâtre Antique d'Orange pour une soirée exceptionnelle placée sous le signe de la musique et du partage.
17: Comment ça ?
18: Avec Marine,
15: Claudio Capéo,
18: Taïk,
15: Faudel,
18: Magic System,
15: Sheila,
18: Pierre Demar
15: et bien d'autres.
18: Vivez la fête de la musique, samedi à 20h50 sur France 2.
15: Un événement ici. Ici RCFM. Dès votre réveil,
18: actu local, musique et bonne humeur.

aspettassimo in comunicazione. Ci hanno detto d'un chi dà e via ci spiegazione. Tutto il mondo qui di scuda, ma in imo non si bala. A chi ama e a chi spude, fin tu vogu chi scala. Poi mu conta l'amiche senza vuoi conta non. Tu ci demimo i castighi e poco bane troppo stanto. Travogliamo per pagare, crianze e fattura. E paghiamo per campare, per rimborsare e vittura.

Buongiorno a tutti e a tutti, contento di ridroa, vi contento di passare e di sperte su sa stonda di lingua gomboi, sino a 3 ore e mezzo, allora di sicuro baspettiamo, se volete intervenire, reagisce, non so chi si è detto ieri, abbiamo fatto una bella emissione ricchissima con il nostro professore e poi di sicuro con l'intervento di i nostri amici auditori, dunque siamo qui, baspettiamo con Maria Angela al nostro delevo, no 04 95 30 28 28 e Nicola Iago Michi s'occupa di la realizzazione tecnica di l'emissione. Allora, intanto berawa un emanimo, so che Brobong è da Brego gruppo a Basqualina, e stiamo a sentire questa bella canzone solo e un mille accademica solo, aspettiamo 04 95 30 28 28 di De Austria.

0: A Pasqualine, Sol, vale, una prima telefonata con piacere, passiamo bene. Bezzani ci aspetta Giuseppe. Oi, Giuseppe, buongiorno.
1: Oi, anche vi saluto.
0: Di noi, come andiamo?
1: Hai già parlato dei pomodori,
0: Ah, lì, allora andiamo,
1: eh? Oui, c'è tanta fara di...
0: Allora, non ti pomodori,
1: non è mica questo gallo che viene in un corpo così, non è mica vagole.
0: Allora, dite...
1: Allora, nel mio momento di sfrascalle, sarà corso sta parola qui?
0: Ma tutti i casi si capisce, eh? Vuole dire che non è mica l'ora di cacciare e frasche,
1: Ma esatto. Ma nel mio momento, perché che qui faccio una trentina di gradi, ma in Piemonte faccio 36, come che 6 gradi di differenza, e in pieno sole, verso di 8 ore, dopo mezzogiorno, se sono sfrascati, vedetemi pure che violano la tua parecchio in piano. Mm. E dopo andiamo a cercare i pomidori, ma non ce n'è mica hanno violo, non c'è mica violo, non c'è mica pomidori. Questa è una. E soprattutto non c'è mica resta l'acqua, perché a sta stagione qui, privatizia, i pomidori non sono anche grossi, non sono mica un taso grossura normale.
0: Yeah.
1: È un pomodoro che matura, che ho applicato a essere grosso, altrimenti non c'è mica acqua in grento, per esempio i pomodori si giugucci, parlano buccini, questi qui, se maturano questi, c'è qualcosa con mica, non c'è più acqua in grento e sono dissociati, dunque non c'è mica resta all'acqua.
0: D'accordo,
1: Vedete, continuano a annacquarli, perché hanno un pilare. Ci può essere, c'è grossa, parlo di questo momento, sta stagione va, parlo oggi, parlo d'oggi, ce ne può essere tre grossi e ce ne può essere sette o otto giughi. Dunque se va l'estate l'acqua, i giughi non hanno mica grossa e a ragolte non hanno mica i sali stessi. È complicato, ma è così, che volete voi dire io? C'è parecchi luoghi. E da due ore, per esempio, da mezz'ora a quattro ore, gli sciacquano spese di Parlamento, l'ho visto io, sono tutto in piega. Io parlo sempre in stessa maniera, tutti gli anni.
0: Ma se a Parlamento la mettono davanti, per parare per fare ombra?
1: Io la parlo solo, ho manco io due ore,
0: d'accordo.
1: Le ore più calde. Questo è quello a fare, altrimenti un fiore, che lui dice un fiore di un fagiolo, un fiore di un pomidoro, un calore, calore, attenzione, calore che ne ma vede, che ne ma sente, questi due o tre giorni che venano.
0: Aspettato in tutti i casi.
1: Io ho parlato un d'orto, pure un Bizzani, credetemi pure che... tutti i legumi, non ti piace mica il calore, sono discendolati,
0: Capisco.
1: Io da qui a Carchigiana ho i pomodori maturi, ma sono mica i giughi, sono i grossi. Questo è prima. Allora, so sapere che i pomodori primatici, soprattutto in montagna, non sono mica buoni. Sono appena più buoni con il magazzino, ma sono mica buoni.
0: Ah.
1: No, il solo non è mica maturo. Non sono mica maturati piano piano, sono sicuramente più buoni che di magazzini, gli spagnoli a fare, questo allora non c'è manco comparazione, non sono mica uni come in piena stagione, come mese d'agosto, settembre.
0: D'accordo.
1: Voilà, monsieur, ça va beaucoup de temps.
0: Non, è rentraccia di rivelete di noi, ho fatto di gaccia e vronde. Allora, conosco la barola scascia.
1: Scascia. Io
0: anche, yeah. Scascia,
1: mi parla anche meglio
0: la sfrasca. Poi se chi sfrasca di noi, sì, scascia sono sicuro. Scascia sono sicuro. Sfrasca, forse chi esiste, ma...
1: Noi diciamo così, ma scascia è meglio.
0: Bon.
1: È gas, scascia.
0: Forse.
1: Bon. Hai inteso il prezzo?
0: No, ma bene va di questa, mandatemi a vattura e poi troveremo una consente. Posso pagare in parecchi urti? Che? Bi bagherà di che? Bi bagherà di che è mobumade?
1: Io acca faccio sempre una chiama per domenica.
0: Per domenica.
1: Ho sempre su prese, ci sono sempre state.
0: Io in ultima maniera aspettate a gente per su dei giorni o dei giorni.
1: Credo di bene, gli ho 20 minuti. Sarà mangiare e soprattutto fresco.
0: Sarà corto un melo giuole.
1: Sotto i parasoli, tutto previsto, l'acqua fresca, San Cuvino.
0: E capace a fa bene a gente, Uvina, sapete.
1: Bon, oui, aspettiamo un secondo.
0: Un secondo è perché bene da redaboy e le mari droit subito.
1: Allez,
0: buona giornata. E poi non ci sentiremo mica avanti la settimana che bene, che domani non ci so. Donc, spero che passerete una bella giornata domenica insieme
1: con
0: i nostri amici.
1: Allez,
0: a beggi. Continuiamo di idea tra 2 ore e 13 minuti. Femmo piazza Aurelien oramai. E si dei necchisi, sono più capito ieri. Buongiorno.
2: Buongiorno Giancarlo, salute a tutti e a tutte.
0: Salute.
2: E buia chiama perché oggi ha di un'altra canzone per voi.
0: se
2: mi permetti, eh?
0: Di sicuro, andate pure.
2: Bon, perché ha di avuto piacere d'ave inteso al professore di Vianse quando era al liceo in Isola Rossa. E di bere cadu un grande rispetto per lui, un grand cantatore, poeta e tutto.
0: Sapete che ha cacciato un libro, non è tanto che si chiama Musa?
2: Sarò assente a vostra intervista e a cercare di comprare su.
0: Voilà, l'edizione Omar, se vuoi ricercare così, vorrei comandare. E allora, sa canzone, qual è una canzone scritta da Olivier Ancet, suppongo? Qual è? Reame.
2: No.
0: Reame che fu cantata la prima volta da Guelfucci, se non mi sbaglio mica.
2: Esattamente. Allora già provato di cantare, mica faccio, ha già provato con tu.
0: Sentite, noi siamo con voi, vi accompagniamo e vi sosteniamo.
2: Allez,
0: fuoco a Jepp, andate pure.
2: Ma ricordo l'armonia

0: Alors, bon, Felice Dajon, ma mi spiace, è un teso quasi non da, enfin, si sentia male, hein, franca, ma io lascia d'andà si na vine, s'intere do ribillo, ma, allora, ci si debbe non da, hein, bella sicura, gli è piuttosto da fare di, sapete, quanta, con telefonino, bisto, adai ai un microfono, e berraghi, o passa bene, o passa male, e a spesso si sentia più o meno, e poi a spesso si sentia quasi non da. Mi spiace che si sentì che la via de Adenia de sa canzone e o allora c'è mica essere troppo lontano da un telefono, ma è sempre una difficoltà. Allora, cerchiamo mica avere un suono in radio di concerto, un suono professionale, ma ce l'avevi di noi come posso dire, o pensiero di quelli che ci seguidano, è questa che conta. Io, no?
1: Ah, ben sicura, scusate,
0: non ci si deve veramente benuda. Sono obbligato a dirla con tonque a Vine e anche per far capire che con tonque a giugerto reti sono capacità di sante di noi. Ma bon, felicitazioni con tonque perché bon, l'avete ammaestrata l'interpretazione e bella che sa canzone ho scritto è magnifico sa canzone, forse più conosciuta di quelle che sono state scritte da Anse sino a oggi dice loro vino che dia una canzone assai conosciuta e poi tanto ha scritto per Bocevento, per Gian Maggialesi, ha scritto non ha mica tutti i gruppi in capo, ma un ebbe un autore che conta assai oramai.
1: È vero ancora.
0: E Corelia, allora ringraziabi per una bella fine di settimana e poi ho piacere di sentirvi da Grantà e forse in altre condizioni, si spera.
1: Proverà di buon.
0: Bella giornata a voi, ringraziabi. A beggio. Ecco. Allora, per ora, sta sentendo una canzone con Gilles Caniccioni che si chiama Festa in Stadina. E aspettiamo, sia per l'imparare un soggetto, sia per chiedere un risignamento, Pia de Abarola 04 95 38 28 28.

0: Canicioni, allez, andemo Norezza, a Barra a Redroa, Amado saluto, buongiorno.
1: Saluto Ionca e saluto a tutti quelli che sono passati.
0: Salute, salute, come andiamo?
1: Sempre così, è preso una conta.
0: Allora, una conta. Diteci.
1: È bello che non si sentiva nulla quando lui...
0: Ugo, cioè...
1: Si sentiva male.
0: Allora, mi veniva male di dialogo perché chi... Ugo, cioè, era lanciato, dunque...
1: Ma non si capiva mica.
0: Si capiva male in tutti i casi.
1: Ui.
0: Allora...
1: Mangiamo una ricetta.
0: Ah, allora, per chi fa? Per travagliare? Per un travagliare? No,
1: per sua appena.
0: Per sua appena? Oh là! No. Basta sorte oggi, è suade.
1: C'è una torta di pane e berso.
0: Ah, questa è mia.
1: Una torta di pane e berso.
0: Allora, la torta di pane e berso.
1: Vedete, che bella qualche volta comprate una baguetta e poi vivermo in casa.
0: Spesso è così.
1: E poi mi chiama per l'increscia di Italia.
0: Tanto ne va di pane e berso.
1: Un pane e berso. Allora, bisogna questa baguetta o un corso a mazzetta di pane, come volete. Dopo piate una trentina di rondelle di salame, di salsiccio o di lonzo.
0: Ah, una trentina di fette, così?
1: Una trentina di fette fine.
0: Fine, e dunque salsiccia o lonzo, d'accordo?
1: So che muovete, salsiccia, lonzo, poi anche un prosciutto fine, tagliato fine.
0: E poi si può anche un bulleggia tutto, appena di salsiccia, appena di lonzo.
1: Questo può essere anche un bulleggia. Dopo bisogna un latte.
0: Un latte, sì.
1: A crema fresca. Tre ore. Un cacio rattolato. Cacio rattolato si vende se quello gli piace, e se può avere qualche pezzo di donna.
0: Ah, di nuovo, non c'è aggiustare.
1: Allora, si fa rondelle in un pane, si aggiustano in un piatto, si prende se può avere un piatto contro chi va un forno, fate una lumaca.
0: Ah, lì vadeva a giocare.
1: Fate un giro.
0: Come a granitola, a giocare.
1: Il suo piatto che va al forno, in tramezzo al pane, mettete il vostro salame e il vostro formaggio a donna. E così e si riempie il piatto, infando un giro, infando la granitola.
0: Ma allora, non mettete anche per la latte a crema?
1: No, quando tutto è acconciato.
0: D'accordo.
1: Dopo, piade un stuiglio, per esempio, che lo sia in ferro così in vetro, e mettete il vostro latte, la vostra crema fresca, l'uovo, o cacio grattulato, si vuote tutto, e si lampa uso sale, usa appena il bevero. E si lampa un'altra al pane che va acconciato, dove fatto la granitola.
0: Allora, coprite tutto, eh?
1: Si copre tutto. Si riempie con il formaggio rattolato che passa al forno. E dopo il forno lo si pia caldo a 180. E fate cuocere pendente a una bella mezz'oretta che la si pia all'incrostolito.
0: Tutto
1: all'incrostolito.
0: Un pari mica troppo difficile a realizzare.
1: Si può mangiare, per esempio, anche in aperitivo.
0: Per un'entrata, un aperitivo.
1: Per esempio, a sera, se può siete per due persone con un'insalata, con un pezzo di formaggio appreso, siete contenti. Va.
0: Ah, vi faccio anche un piatto, dice Radio.
1: Vi faccio anche un piatto.
0: D'accordo. Questo allora di Aridane, perché francamente ognuno può realizzare.
1: Basi in tutti i frigideri c'è sempre questa roba così.
0: Ah, di regola sì, è vero.
1: E la guida urbana si può cominciare così.
0: Allora, normalmente guadotta i bani berso, li viene sempre uso proverbio. Come dice?
1: Adorta di un bani berso, di taldo ci penso.
0: Un ci penso. Allez. Bon, d'accord. Non, mais intéressant, mais que si vous connaissez l'affaire du Banébas, enfin, vous connaissez tout ce cas, plutôt un soukerado.
1: Oui, je me disais, mais si vous avez plutôt un soukerado, ben ça, de vallo, ça dit d'où il
0: y a. Oui, parce que tant de gusti, au Ban est en piazza à Basta.
1: Eccoci.
0: D'accordo, bon. Vede chi segue da appena, anche un cugino.
1: No, ma vado apposta.
0: No, ma sicuro, so veramente una come si vorrebbe dire, una giavata, per la cugina. Una dalpa, me lo digeriamo abbo,
1: Portanto in casa da una maestra, mi pare.
0: In casa sì, in casa è così, no? battiamo a fame, ecco. Bon, vi ringrazio, volete aggiustare un'altra cosa?
1: No,
0: passerai la giornata a Gunè, fa l'emission di Gunè, e sono sicuro che tutto si passerà benissimo.
1: Per un meglio.
0: Io sempre.
1: Eccoci, tante salute.
0: Altrettanto ringraziabile. A beggi. Allez, continuiamo di idea oltre, poi d'intervento 04 95 38 28 andiamo un azzilone, Guantone, Antone, salute.
2: Buona giornata, come andate tutti.
0: Ben, per stiamo, e poi?
2: Ah, è così.
0: Ah.
2: Se faccio un passo davanti all'altro.
0: No, a sentire la vostra voce mi baria appena vaticato, no?
2: E io vengo a trovare gatto, allora mi hanno cacciato l'acqua del corpo.
0: Ah, bon.
2: C'era un vecchio e ha detto, te ti l'acqua in corpo, ha detto, ma andate dottore. Io acqua non ho mai detto.
0: Yeah.
2: Allora dopo ha detto, ah, io ho capito, questa è la mia moglie che mi dà qua il vino.
0: Bon, è da ragione. Ci ho più alla così. Bon, in tutti i casi, mi prego di ridurre la salute. Yeah.
2: Allora io volevo, a mattina mi ero un po' votato, faccio un po' se mi capo chiamato a Vorom. Volevo ringraziare, se mi senti, una famiglia di Livia, perché mi avrete trovato in Livia e una divacia più aggiunta che è faticato di noi, dottor Diabete.
0: Yeah.
2: Senti qui, non è mica stato capace di dirmi come devi chiamare, perché si vuole ringraziare.
0: Yeah.
2: Senti qui, un marito e la moglie ha pigliato il tuo fratello e un marito ha solitato un casuio, l'hanno unto fino a Pitretto.
0: Ah.
2: Che ne perché già? E dopo, giunto in casa, piano mi do pure. Ma vedete, a interezza della gente che dice.
0: Allora,
2: se presenti una cosa, mettiamo perché anche tutti conoscono, ma non è stato mica capace di dirmi quale dire.
0: E spero che sa va mia, fa su goppio gusti e ci segui, se le ho caso, i villeggi demo e poi ringraziate, di capito.
2: Sì, io sto appunto, che te mica di chiamare che ringrazi. Perché è da più 5 figli che cerco a sapere quale di sa, ma
0: era un paese di Livia, se mi ricordo, ha detto Livia?
2: Era Livia.
0: Bon, forse.
2: Come è giunto in Livia, non sa che è.
0: Voilà, ma donc, ha avuto la fortuna di Gascan, non ta su goppio gusti.
2: Ma vi rendete conto, niente, che si mobilizza e parte da Livia per giungere fino a Bichigia.
0: E beh, vedi, è una, come posso dire, di un bello segno di speranza.
2: E allora la moglie ha pigliato volante di aiutare il mio fratello
0: e gli l'ha portata sino
2: a doveva c'è più conducere, il marito ha solitato per recuperare la moglie dopo, ecco.
0: E beh, che diciano benetti,
2: che diciano assai ringraziato,
0: d'accordo,
2: ecco. E ciò che volia di voi,
0: d'accordo,
2: in corte parole.
0: E beh, Antone, sentite, bibrego una buona salute, a dire droit presto, tutta la vostra energia, che oggi sento che ne mancate appena.
2: Ne manca un po', ma sapete, oggi è una fare, ma mi messo, è stata diuretica e fatica nelle affari,
0: yeah.
2: E faccio non so mica, non so, farà un, credo comunque, non so mica paparta, ma infine.
0: No, no, ci tu intende. No. Tenni de vort, buon
2: cuore. Io sono una parola così, ce n'era uno, era fatigato, allora, Anito, dice, ma ti avevo parato, e tu non ti va mica a toccare, non è nudo, aspetta, tutta, sta tranquillo, poi sta tenta a fare. Infine che... si è visto che andava male e che da d'amore, aveva visto andata su tomba, era beh, pareva meglio e con desò.
0: Ah, ula, d'accordo. Boh, ce l'avevo comunque, ce l'avevo sempre a risa, è importante perché di una maniera... C'è te nuso spirito,
2: cominciamo a contagliarci, se mi ha rovinato.
0: Ebbene, tenni de voto e buon coraggio.
2: È andata tutta, non mi manco più posto, cioè mi compro un posto cascato.
0: Bon,
2: e morto,
0: sono i bossi, ovviamente da De Ginove ogni tanto, qui ci verrà piegé.
2: Allez,
0: abbraccio forte, a beggio. E rivediamo a Sugoppio, che donc è venuto in aiuto a Uvradilo di Dantone. Donc, forse non ci stanno mica sente, ma forse ne è inteso parlare nel nuovo paese. E se vuoi ci sei guidato, fate passare un messaggio a Antone Cidane a ringraziare direttamente. Allez, una vera nuova con Libertà More e da Redo, spero che Radio Biegè, un gran Biegè del secondo boy. Donc, Piede a Barola 04 95 38 28 28.
3: Da e G minor genta a te.

0: Ca e saluto da quelli in suo passaggio.
1: A frequenza mora siede in casa Ostra. Allora, un trigade e dite a Ostra.
2: A Giuseppe a mente chi ha più bella scuola per imparare il gorso e di campagna con i paesani.
3: Ha già imparato da Zidelo, cos'è un lonzo, cos'è un fiadelo.
1: L'emissione è di tutti.
4: Interessante, è diversa l'emissione oggi.
1: Siede in Bidadi, a Faobera Gumuna, da Uloni a Uvanderi, 2 ore, 3 ore e mezzo.
5: Continuate così, ci tenete un socco che è magnifico e un padre che semina ogni giorno.
1: Dite a Ostra, per noi che siamo. Allora, baspete, moi, se baule d'intervenne e reagisce, di sicuro, poi de bia barole. Ma continua, penso que, ah oui, alors, avem o mic una telefonada, un bibus o micaï. Ben, non, forse no. Alors, j'étais ma sainte con piège. Ah non, avem una telefonada. E quella di, Giovanni, cosa lo demo? Giovanni, buongiorno. Allo, Giovanni.
6: Ah, buongiorno.
1: Salute, da noi c'è telefonate?
6: Perché
1: senti,
6: ti sento
1: lontano. Ah, beh, so qui, eh. E poi
6: in due esite. Ah, va bene,
1: e poi in due esite. Ah, io vieni per Sabella.
6: Voi abita, di questi. Di per esempio, di. So che è un'anarpia.
1: Andiamo a parlare di già parecchio. Oh, ti di un sacco in pela gabruna o in pela immigrante, non so più, hai un dubito.
6: È un vascedo.
1: Come vede?
6: È un vascedo anarchico.
1: Un vascedo? Che dice un vascedo?
6: Un vascedo che si bianco.
1: Ah, un anarchico, è piuttosto un sacco di bella, no?
6: Ah, mi pare un coso, un recipiente, un coso che qua piede di vacca, cucite, fatti.
1: Capisco che di una certa maniera di qualcosa che Dio riceve, ci mettiano un liquido dentro.
6: C'era tre vascelle, uno maiore, uno più meno, uno.
1: Ah.
6: E me ne vengo più di no, manarchia, l'utro di noi.
1: Ah, l'utro, L'autre è la stessa cosa, tanto gusti ci metti a un liquido dentro, eh?
6: Un nome che ha la sua continenza veniva da liquido capetto, da zucca e da vacca.
1: Secondo, ed era già di questa precisione, secondo l'oggetto, il geradio, si sabbia se l'era fatto in pela iginiari, in pela i borco, in pela cabruno, eccetera.
6: Un'altra fanno un'altra misura di che è una canna di pietra.
1: Allora, sarebbe l'equivalente di un metro quadrato di deglie, qualcosa così?
6: Una canna
1: di pietra,
6: una canna di tavolo, di nuovo.
1: Perché noi abbiamo e deglie, sapete, quelle che vanno a coprire i detti? Noi, i nostri detti in Castaniccia sono fatti con deglie, un nemico gaso dappertutto, e perché una misura, o di taglio, quando è da comandare a digerire radio e deglie, da comandare 3 canne di deglie. Quindi di una misura, diremo.
6: Corrisponde una canna, perché sono stata anche a scuola di massoneria in continente, ma non sa parlare. E non sapevo mica che la canna era una misura francese.
1: Ah, all'origine, abbiamo parlato di noi, ma non la sappiamo anche.
6: E che corrisponde a 6 metri quadrati, metri carri e carri. 6 metri quadrati e 25.
1: Ah, donc è preciso. Donc una canna può arrivare a 6 metri quadrati d'un tetto, dice radio.
6: Enfin, una canna corrisponde a 6 metri quadrati e 25.
1: Ah, beh, questo allora, sentito. Allora, a misura esatta, una gonisce amica, 6 metri quadrati.
6: Una canna di tavole di nuovo.
1: O di tavole di nuovo, d'accordo, d'accordo.
6: Ecco, tutto per oggi.
1: Hai arrivato un'ora ora, se hai capito, appena?
6: No, non hai capito,
1: hai devato morare in una vostra vita?
6: Sì, è sempre.
1: Ah, d'accordo. Allora, non ci volete mica parlare appena di vostro mestiere?
6: Ah, no.
1: No? No? È un bello mestiere o fatto essere morare?
6: È un bello mestiere, soprattutto do, soprattutto nei nostri luoghi, che c'era un granito, c'era una maniera di pedas, di pigliarsi ne va.
1: Allora, Bibo su Manda, non due mi telefonate così, ma sapevo appena di...
6: Ma io ti ho telefonato al dell'Alta Rocca, Giovanni dell'Alta Rocca.
1: D'Alta Rocca, d'accordo. E allora, è vero che qua su...
6: San Gavino dei Carpi, no?
1: San Gavino, e travagliava de piuttosto granito, allora?
6: Un granito, e mi rendo conto che più nessuno non si attravaglia e non travagliano male. È tutto granito che bene scappato da Sardegna con i compressori.
1: Un piano più a 10 radio a roba sopra il lugo, non ti piaccia?
6: No, non c'è più scappatore di birra sopra il lugo.
1: Ah, d'accordo.
6: È tutto granito che bene da Sardegna.
1: E poi come erano lì a de birra? Con il cemento, con un'altra cosa? Come si travagliava dando?
6: All'epoca travagliamo normalmente dirigiano i bombardatori, travagliano con la pedra asciutta o la pedra secca
1: senza cimento.
6: Senza cimento, ma un muro era fatto dentro e fuori.
1: Ah, d'accordo.
6: E a mezzo ci mettiamo la terra rossa.
1: D'accordo.
6: Sì, l'argilla.
1: L'argilla era rossa.
6: Era un coso per l'umidità, era qualcosa di formidevole per le tranquillità di un caldo di ufri.
1: Dunque, sono sicuro che all'occasione di vostro lavoro c'è lì ancora a zucca e bedre, a tagliare, c'era a tutto questo lavoro.
6: A tagliarlo in altura, in lunghezza, i pietre dando vagiano 50 per 20.
1: Ah,
6: In generale.
1: E come si passava a trovare le sebedre? Dove abbiava? C'era una carriera? Quello che io andavo dire?
6: Quasi in ogni paese c'era una carriera.
1: Ah, d'accordo. Dunque a Madeira mancava.
6: E tutto sciappato, tutto a mano, non c'era mica compressore, non c'era mica.
1: Vabbè, tanto no. E poi lui travagliava unicamente i muri, invece di anche i detti, fece di tutto in una casa?
6: No, dove noi i tetti erano fatti di mettone di terra costa.
1: D'accordo.
6: Di cile mica romagna, ma
1: non so mica chiamate edegule, come chiamate? I goppoli, no?
6: Non mi chiamiamo i mattone.
1: Ah, i mattone. Ah, perché noi un mattone, dico un Bastia in Castagnici, un mattone di una specie di bricca di terra rossa, giusto appunto, che Dio abbia fatto una dramezzana per fare un muro in noi, che noi chiamiamo i mattoni.
6: Ah, noi i mattoni era terra rossa, impastata, e piano da basso gli facevano un mezzo
1: le demi-cerche
6: nanto
1: inuccio. Ah, perché avevi visto un reportage.
6: Un mullo era inuccio.
1: D'accordo, lì aveva della forma.
6: La forma nanto inuccio.
1: D'accordo.
6: E dopo era zeccato, dopo era da sicuro.
1: Ebbene, dopo ci accogliere per farle indurisce. Sentite, Jean, vi ringrazio d'avermi dato già a misura una gana, la conosci amica di modo preciso, e all'occasione, spero che avremo donna l'occasione di parlare insieme.
6: A presto.
1: Bella giornata a voi, a ringraziarvi.
6: Anche a voi.
1: A beggi.
6: Grazie a tutti.
1: Ecco, hanno una fortuna, sai, ante gusti, quelli che, bene di conto, va tutti va un manuale, una vita sana, un manuale o un altro mestiere, so esperti, des experts, no, in l'attività simule, dunque, piano piano, ma sono sicuro che c'è da diamo attorno un giorno, beh, contaci altre cose, non ta su travagli in mura ore. Allora, per continuare di idea, ostra, troveremo noi, je passiamo beh a une sulasca e salutiamo Antone. Antone, buongiorno.
7: Salute, Giancarlo.
1: Salute, come andiamo?
7: Come va di questa mano?
1: Ah, beh, è passato mezz'ora.
7: Domani si
1: deve parlare. No, ce la spiega che stiamo nei VG a Ovo Rome, si è intervenuto per questo che
7: ci siamo un così. Ci
1: siamo un tesi di già stamane, ecco.
7: Sì, bene, ci spiega bene. Allora, un saluto a tutti i nostri amici e poi, vai a dire se volete, ça dure autant pour ma soigner, mais enfin bon. On tonne une poésie à du canon exagéré.
1: Yeah.
7: Et c'est qui doit aider. Et la mica l'est complètement. Et on mica, au contenu, nous ne le connaissons mica, mais lui, il a dit, abîme ma strophe, et mais il y a eu d'un oui, il est comptable avec. Parle de la onna.
1: Yeah.
7: Et dit, donna, mistero et danno. A gusci più di ibridi in anteonne, appena particolare, buon c'è mica.
1: Ah, penso che è un luogo appena spero, ma.
7: Ce la rimette in un contesto donna.
1: Ieri ce la rimette in un contesto innanzi.
7: Allora,
1: dice così. Andate voi.
7: Uso petto a due gori. Uno mena, l'altro unghie. Uso gore a due amori. Uno ascia, l'altro bugne. Oggerie e poco ciasta, awa muda e dopo ardita, mi serrate di una basta a mattina una gabita. Quando pare Santa Rosa, quando pare Giuseppina, quando così graziosa, quando va tale ruina, perché Dio che sincero l'ha fatta depositaria di sto profondo mistero, ferma chi è cura varia. Perché fa la mele agro ribugiando o caffaraccio, uso carattere sagro, un sagro caratteraccio. Vabbè, buh, la mia caretta,
1: forse che c'è la lì dell'annazzo. ma da contunque un'indicazione di come era percepita a una mica da tutti, ma da certe persone, e tanto bon, conosco sguardo d'odio e beraghi c'è da forse, siamo sorpresi, diremo così per un dito di più, ma buru dando gusti pour voilà un secolo va troghi quand on caio nous a parola dura non contra eone ecco
7: va bene po più scrive scusate a Vinisco
1: ieri be dire di sicuro andiamo sino a Vin
7: andiamo in a vivo la coupe scalali ciò malgrado c'è sta vube come mamma lo signore che guarda c'è le nube e si chiama Redentore. L'uomo capiscerà mai se lo guarda l'orbe intero che sto mondaccio i guai senza una simonzero.
1: L'uomo ci ribia.
7: Femmo come la visibare, dimo in no, dimo in sì, di sicuro che sta a fare Dio la buiuta così. Ma puente come un re aggiustò il suo Vangelo chi maridi faceva stai Dio faci mio
1: se tutto il mondo sta figlio dopo
7: dopo va a fare lasciamo cuore
1: dopo non c'è più popolazione voglio dire
7: non c'è mica tu per stappolare perché sennò
1: no
7: a vostra ben moglie cosa moglie o no se bieremo Giuseppina o Santa Rosa, come lei la teneremo. Balla, zuppa o incubazza, chi si la sua razza e chi mai desse sta sfatto un ovo che Dio ha fatto. Bon, è bella, ma bon.
1: Bella non era di un mica sinna di che le bella.
7: È scritta
1: là. È scritta là,
7: è composta là, ma dopo
1: Uvondo si scude, dunque.
7: Uvondo si scude, ma bon, dopo ce la rimette se non torna in un contesto.
1: Di sicuro, ma sono sicuro che anche ai tempi di Sommo Gusti, di su Glerico Gusti, certo mi avevano conto che un'altra coscienza e un'altra visione io, una spirgo.
7: Sicuramente, ma forse ha fatto appena una poesia per scrivere qualcosa. Ha esagerato appena, qua, forzato appena un tratto.
1: Forse.
7: Era cascato male, se no si è maritato.
1: No,
7: in tutti i casi gli dà una testimonianza dell'epoca di mica.
1: Una testimonianza personale, una mica un valore di una testimonianza generale, sicuro.
7: Ma chi Ne oublie di appena perché il più principale che lui sia in corso con la storia. Ha visto quante cucine?
1: No, no, è vero che è anche assai la vita evoluata e oggi di sicuro non si campa più come. Allora, o manco bene che stragiamo un assai, stragiamo un assai. Bon, e ben.
7: Così, bon, via, salutavo anche i bobatti.
1: On è usato manco congé, très dur né così. O congé, ben era da osto.
7: Domani, come Antonuccio con me, un po' se mi cagliamo.
1: Allora, provita davanti di vostro violino e passate una bella giornata e una bella fine di settimana.
7: Allez,
1: belle journée d'abord, ringraziamo. A beige. Sotre ore, donc continuem, c'è tonda un mezz'oretta passa insieme. Baspetemo piede a barula 0490 538 2828. Bilascio gusto glassi, gudia canzone a gorsa, scritta da Alanui Medio, a Zerva, con bocce vento.

0: Zeven, tu gisera sa domenica in Bastia, in tu merca, e sera o principio di o giro estate be o gruppo Bogevent. Dopo passerà no 23 di luglio in Sarajevo, o 24 di luglio in Bonivacio, o 4 d'agosto in Prubia, e o boere de inu ridroa, o 5 d'agosto in Napieto. E cube Bogevent, cosa lo demo? Allora andiamo in Nizza, c'è Filippo con noi. Filippo, buongiorno.
1: Saluto Giancarlo. Saluto a tutti i nostri amici, parenti ed amici di Pedralbe, di Verguecchi, non la faccio mica spessa e dopo mi rimprovano. Andiamo a farli di odio paese, come è, che c'è? Boh, è fatta. Dopo Aureliano io la giuntesi è. Ho un telefonino, come sempre, ma sono mica forse poi in Deogasco così, ma per me passa da
0: abbastanza, abbastanza male,
1: Allora, ecco così, dopo il nostro prete, di sicuro li suettiamo che lo si ribia,
0: più presto possibile, di sicuro.
1: Più presto possibile, così. Dopo rivengo un altro amico Antonio, un saluto. Ditemi, Giancarlo, se ne pensate, io ho sempre inteso chi è non in Corsica, gli erano rispettate. Dopo, sicuro che facevano le faccende, rastradiavano, perché c'erano mica i medici come ora, chi avviò, c'è una viura, io di noi di una corsa che è sempre a rete, un zumere tenne la gola, e l'uomo non te un zumere. Ma, ho sempre inteso qui, e poi, anche se pochi tempi, con mammone, dirà lei che dirigeva a casa. Tenia i soldi, i soldi che c'erano.
0: E poi, io so che si occupavano di famiglia, di faccende, bella sicura che erano rispettati dai viori, dai fratelli, dai mariti. Era un altro tempo di noi, semplicemente.
1: Era un altro tempo, perché, già, si girano io oggi, come è stata detta l'altro giorno, tra marito e moglie, e poi, mica sempre, ma più spesso a moglie mangiava mica a tavola con i zidelli e con il marito. Mm-hmm. Bene, mangiava uovo prima, voilà. Ma questa forse dirà mica un fatto per disprezzare,
0: no? Ma no,
1: un fatto per occuparsi perché Giulia tenne un vogo, Giulia, bene, secondo lui,
0: no? Ma erano i ruoli che erano sperto di questa maniera. Allora, Berghi, oggi in 2026, quando devo spiegare da una giovanotta che c'è la serve suo marito, un passa più è normale, si capisce. Ma Berghi, forse un marito di un dia dai travagli di ori. Dunque a una serviglia, perché i ruoli erano così, c'era mica una sottomessa, ma era così.
1: No, si sbattiano all'epoca facevano l'orto qualche volta, facevano i giardini e l'orto, avvicina la casa, vede, c'era sempre. Allora un marito si occupava di l'orto, di vesti e fuori, lontano, ma e poi qualche volta, quando le buiano, avevano un pezzo di terra, un po' una lenza, e così facevano i suoi piccoli legumi, sono salato, sono asilgo, e cose così a mano, se volete. Così.
0: E poi dipenderà infine per ciò che dice Radio suo capitolo, si dipende dopo di noi di un carattere di una persona.
1: Un uomo francese, un carattere di un questo è capito.
0: Voilà, anche 300 anni fa, se un marito aveva un buon carattere, rispettava sua moglie, e forse che c'era l'amore tra le famiglie, non è mica. Donc, oggi di noi ce ne sono maltrattati di Ione, disgraziatamente.
1: A
0: Boasine, tutti Ione, Cine. E la fa, on è ancora venuto, e poi ad essere difficile. Donc, viene.
1: Siamo obbligati a fare legge, sennò ci sono tutti.
0: Ah, beh, grazie, perché così no, è sempre a botta aperta.
1: Allora, dopo Giancarlo, se volete, prima non sapevo mica se hai di qualcosa, una sosola, se volete, proprio se non c'è un tempo, se non c'è niente, una piccola storietta.
0: Allora, prima sosola, allora.
1: Sosola, forse l'ho già detta, ma facendo una, so i cose di badate, come si può dire.
0: E scacce?
1: No, le beignè, come ogni nemica parola.
0: Le vritelle,
1: di badate in cui asilgo, o con la nebita, ça dipende, quelli che. Allora, sicuro ci sono 4-5 badate, ça dipende dal mondo che c'è, ma 4-5 badate per 2 o 3 persone. 4-5 badate, appena il latte, 2 o 3 ore, e una cucchiara, una piccola cucchiara di sale, due cucchiare di verina, appena io asilgo o di debita. Ecco.
0: D'accordo.
1: Cerciate oltre badate, fate a vostra burrata, si dice così, cerciate oltre badate, fate goce, prima ci fa le ole, fa le goce, dopo cerciate, fa oltre burrata, dopo ci mettete, io ne metto mica, ma si può mettere appena il latte, appena io udiro giusto un tocco di udiro così, là fate la vostra burrata, dopo sciappate due o tre ore, se dipende da se che poi vedete come patate, 2 o 3 ore dentro, là bulliate tutto, appena sale, che la si appena bagna, due cucchiaie a suppe di verina, voilà, bulliate tutto così, dopo tazzate il vostro asilgo. Tazzate vostro asilgo o anepida o i ui, potete mettere ui a tempo e lampate tutto così, bollicate così e ci so che ci mettono appena una punta di leoame, appena una punta di leoame di averina, così bollicate tutto, fate bolle vostro olio e lampate vostre cucchiarate piano così, voilà. E dopo le sbuttate e le mangiate. Voilà.
0: E quindi non per l'aperitivo? Allora
1: per l'aperitivo o per cominciare un piatto, se volete, una carne.
0: Per aprire un ripasto.
1: Per aprire un ripasto, per aprire un ripasto. Ecco, voilà.
0: Per Azosula, e dopo dunque c'è eu una poesia, penso?
1: No, mica una poesia, una piccola storietta.
0: Ah, una storietta.
1: Come vi andate a YouTube, la masenteria appena, dunque, prima di
0: parte. Porta con me questa storietta.
1: Conta me, conta corta. Allora, si passa di una onda che dice a suo marito che rientra di un travaglio, che rientra, gli dice, sai, presto saremo già. Oh, marito dice, oh là là, questa è una bella, lui dice, oh là, sono contento, risponde il marito, sono contento, era mezzo contento. Allora moi rivedi, ma aspetta, d'altronde dormiremo un de un saluto che mamma voleva in camera. A polizia.
0: No, mi va a perché non si aspettava mica aveva suocera in casa.
1: Deve venire
0: sempre a onde. Ecco, a noi ci cacciate une.
1: Non siamo più nunda. Se mi cacciate une, non c'è manco più un signore.
0: No. Anche sai che l'avemo e che l'avemo alla da noi, giusto appunto.
1: Ecco. Boh. Allora, un'altra cosa. Era io ho fatto un sbaglio. No, mi sono sbagliato io. E mi ho parlato per memoria le carote, il jus de carotte, no, non mica un jus de carotte, il jus de banane.
0: Ah, perché di regola le carote è piuttosto per una bella bella.
1: Per la vista,
0: in noi è bella.
1: Mi è piaciuto ciò che l'ha detto Giuseppe.
0: Che ha detto?
1: Carote, carota, vuol che i lapini non hanno mai detto.
0: Questa di non era mica male.
1: A presto, Giancarlo.
0: Alle puntate
1: vivane. Appena
0: sono mica stanco, mi ne vado.
1: Ci ho cambiato appena aria. Voilà.
0: Ti ringraziamo assai, una bella giornata. Beige. Ecco, ridenimo questa storietta in udia a Zoger che si imbida, che ben addorme, donc forse che è accaduto anche a voi. Pia della parola, siamo tornati insieme per una ventina di minuti. Donc, e Giancarlo Bappia, che abbia un gantu, un telosi.

Écoute, Delosi, Giancarlo Bappi, Baspetem, continuiamo noi insieme sul viaggio musicale. E... Ah, tiens, una parola per dire che domani sera, non mica domani sera, sabato 20 di giugno, in paese Illa, ma ci sarà la seconda edizione di A Notte di Abadiel. Donc, Biboué de Afaka, sia be assiste, sia be canta. Alors, on aime qu'on concorse, un cellon d'abinche, l'idée di Ediva Sainte, di Bruvita di Abadiel. E tutte se volle oggi in triccia di sotto e stile. Donc, da Redeni de Ghis, principierà sa notte e Abadiel a sette ore isère, a Ubaese Ilama, donc, e si basserà sabato sera. Incantesimo per continuare, aspetta la vostra partecipazione, e qua fade.

0: Alors, un bineva de noi continuem e accueillim a Angelo in Ponte Aletsch. Angelo, salude.
1: Oui, encore, salude, salude a tutti.
0: Salude, salude. Allora.
1: Bon, già parlare un po' delle nostre montagne, sicuro. Ma c'è qualche parola appena.
0: Yeah,
1: allora, parole di montagne che possono essere luoghi di toponimia. Allora, per parlare dell'altura, c'è Carchedo, di un luogo, Calcadogio.
0: Carchedo di un paese di noi, è una comune.
1: Di un luogo d'altura, dicono così.
0: D'accordo.
1: Dopo c'è Calcadogio, dopo c'è Monticello, dopo c'è Timuzzolo.
0: Timuzzolo.
1: E poi anche Aleria, mi pare mica, ma Aleria volevi un'altura.
0: Ah bon?
1: Invece parole corse avanti un latino, sicuro.
0: Ah, questo allora è difficile a creare con dell'usiveri, secondo c'è Aleria?
1: Se poveri da Aleria, dove si trova?
0: Non Aleria, è non un forte.
1: Non l'altura.
0: Forse sì.
1: Allora, dopo per un passaggio tra due montagne, allora, queste rocche così si può dire a Oca, sicuro, a Voce, Vergio, come vuole Vergio, un basso, a Scala, Luscio, a Vuada, in dove sud dicono così, o a Galatia. Allora, a Oca c'è solo un passaggio tra due montagne, c'è un passaggio, senza cercare, capisce. E Vergio c'è una rocca in lui, ma che sbocca in un luogo plato e largo, come a Oca di Ubrado o Vergio, perché per quelli che conoscono un poco.
0: Bocca al Vergio.
1: A Oca di Ubrado si unge in un luogo largo.
0: Così.
1: Bon, dopo beh, cime, si può dire Penna Rossa, di Bulasca e di sti paesi al giro, perché non c'è mica che Penna Rossa, di tutto il circondo.
0: So che diciamo les aiguilles de Popolasca in francese.
1: Dopo Osani, volevi di nuovo una cima.
0: Ah, d'accordo.
1: Dopo un picchio, dopo Palasca, di nuovo una cima. Asara di una cima, a Bunta sicuro è una cima. E dopo queste vecchie parole che sono della toponimia, che sono prima gli stranieri che hanno avuto un nome, e dopo le hanno avuto i veri soveri nomi, come a Oca Tumaglia di Col Perdu. Gachitone dira aspettate,
0: Cirque de la solitude di Gachitone.
1: Dopo l'altro di un picco di abbiamo parlato di montagne,
0: dopo ci avete c'è l'arche sopraccorti, si chiama l'arco di Oscandulaggio, questo luogo.
1: Di nostri luoghi, i vostri luoghi. Allora, nella nostra isola, da Valagna a un canale che parte da un passaggio di Pedralba, Ponteleccia, Gorti, fino a Sulenzara, su canale, non debassa mai 600 metri di altitudine.

0: un luogo che è uno dei luoghi i più alti, sono 600 metri. Bon. C'è San Chirgo, c'è Pedralba che sono i più alti. Bon, ma dicono che può essere che c'era un mare in questi luoghi qui e che si trova de boi, de montagne, de boi i cosi marini, vedete? E anche un Francardo, né ad Ara Rossa di Francardo, che aveva i mattoni, trovavano i cosi marini, vedete? E cocchiglio, i cosi, so come si può dire. Mm-hmm. E bon. Dopo aveva delle nostre montagne qui che sarebbero qui, un debassano. 100 cime che debassano 2000 metri. Yeah. Allora, noi siamo San Pedrone, siamo fieri di nostro San Pedrone, pur se non faccio che 1765 metri. Ma allora, la poesia di San Pedrone, l'ho già detta, ma
1: di quali? Di quali?
0: Di Rinaldo Coltelloni,
1: d'accordo.
0: L'ha fatta. Cinto dal castagnedo, da Agroge a Usalgedo, testimonio e sentinella, cura tutta Corsighella. Ello ha vissuto a storia di Agorsica memoria, da Alando a rivolta a Casaianca, a Concolta. Da Giraglia a Niolo scopre ogni paesolo, si passeggia in de campagne e si franca tutte le montagne. Si scansa le fontanelle, conosce tutte le stravelle, di fiumi e le sponde e da Evoriste e di Evronde. E travalca un fiume alto per andare a ascoltare un canto di Muvrini, di Davagna e a Villetta di Avalagna. Ma sta assente un lamento trescinato da un vento di castagni lustrali che assaltano i bettali. E si sente alla tracciata ne ammaccia intracciata un giucciolimbe di lagelli e i viscoli di merli. Da quassù, vicino alle stelle, addormenta le caselle di mignolelli paesi di Agastagniccia appesi. E come per oggi è per montagne.
1: No, è bello e poi salutiamo a Igudona a Rinaldo Coltelloni, a salutiamo a sua memoria e uso da lente i Bueda, di sicuro. Questo non è mica stata messa a musica da Diana Ilalba, o mi sbaglio?
0: C'è
1: una canzone che si chiama una canzone che si chiama San Pedrone e che giusto appunto fu scritta da Coltelloni, se mi sbaglio.
0: Sarà verità. Mi manca a me.
1: Ce l'era verificato. Ringraziabbia. A Beige. Ecco, siamo giunti a fine di l'emissione Berruglia e ora di Dio e Burta. Di ringraziare Gian Andrea, Nicolau e Mariangio. Mariangio, domani non ci sarà radio qui a Sabbia. Si ritroverà da Paolo Durchi Doriani. Dunque, come di regola, sapete, va. Sono sicuro che tutto sia da basso per un meglio. Volte radio l'unico bene di Dio. Intanto di ringraziare di noi le persone che hanno partecipato, che hanno avuto appena il tempo, beh, giusto appunto, portare all'emissione. E poi, come noi abbiamo in regola e sempre, salutiamo quelli che ci ritrovano, che ci stanno a sentire più tardi, che la siano in Corsica, pur al di là delle nostre frontiere. A tutti, vi prego, più bello e all'unico di Dio.

0: O Milan Madrid Antonini, Soele Widilar Cugge, Die Casa Cugge, più Igor Seguidar e con Mathieu Camurati, Guidaristo di Arcugge. Ne ha giocato a Penuccia quando era più giovane, in scuola in festa, ha avuto la sua ribia e sono andato in Casa Cugge. Assai musica corsa, che mi piace assai. Di una scuola con un'ambienza familiare che mi piace assai, con belle stonde per terra, vorrei continuare Casa Cugge.
1: Salute, mi chiamo Sophie, ho principiato con la socio l'Arcugge 2 o 3 mesi fa, e ho lavorato con Elena da poi un anno a poco presso. E Elena, che lavora con l'Arcugge, ci siamo trovate una volta, 2 volte, qua là, in 2 ci sono i corsi di canto all'Arcugge, e poi ha dovuto partecipare appena, e abbiamo principiato a ripetere, e oggi sono qui a fare un spettacolo di fin d'anno, un violino. Ho principiato 7-8 anni fa e poi a vita, non ho mica lavorato troppo il violino, ma ora mi rimetto per davvero, è gorda l'emozione di essere il violino e mica trafare. Ah, mi pare tanto seriosa e ci sono tanti idee, e noi siamo qui a Buleggia, come diciamo in Ayaccio, e io mi piace assai che ci sono i voci e i guitar e tutto il mondo conosce l'Arcugge. Un gruppo, uno di questi gruppi che portano a cultura, i canti e a musica, e che imparano i idee importantissime.

0: Je vous propose tout de suite de vous intéresser, de nous intéresser au cinéma, nous le faisons au quotidien. Misandra Fondacci et Sampiero Médor, et dans Paré de ton film, évoquent aujourd'hui la leçon de piano.
1: Paré de ton film.
2: Tu bluffes, Martini, ton arme n'est pas chargée.
3: J'aime me battre.
4: He's a big boy, he knows what he said. What'd you say? Right. Funny how.
5: Barré tout un film, Mustafare.
6: Quale sarebbe la musica di film preferita?
7: Preferita, non la so, ma una che mi ha marcata e che mi piace assai è quella di La leçon de piano di Jane Campion. È stata composta da Michael Nyman.
6: È famosa questa musica. Ma chi gli è di Dulumine su scordato?
7: The heart asks pleasure first.
6: E chi vuole di?
7: Beh, vuole di o gore e domanda prima o biege. E biadia ecco a storia di un film. Jane Campion è una realizzatrice neozelandese e La leçon de piano è uso terzo film. Conta storia di Ada, qui bene in Neozelanda, cuasovio la flora, per ridrua uso no marido. Ada è muda e comunica cua lingua di isegni, ma di nu cuuso piano. Ma Stewart, tu marido, un bolemica burta uso piano in casa e u lascia a uso vigino e amico, Baines, in scambio d'un terreno. U film udrata di u desiderio e a sensualità femminile per via di u personaggio principale, Ada, incappiata tra i due personaggi maschili che aramano.
6: Asai che u film in parte ispirato da un romanzo, Storia d'un fiume in Neozelanda, da Jane Mander. Ma un mica detto in un generico perché non avevano mica i diritti d'autore.
7: E come asai, Gueto?
6: Vengo di leggere un'ante internet.
7: Ah, bella sicura.
6: Cosa? Hai fatto un lavoro di ricerca?
7: Va bene. Il film ha una vera dimensione femminista. Ada è a tempo vulnerabile e forte. Pade di ubudere i lomi ed una zugeda puridana, ma infine i gontu ribia uso budere mentre che la scopre a rama sessuale e ubiage.
6: Ma vuoi chi ben attene in ciampanella qua su proposta sessuale? Non ti dirangia mica te?
7: Sicura che mi dirangia, ma di parte di uso getto di u vilmo mostra pressione messa nanta Ada, u beso di l'oppressione maschile. Ma quando Baines propone a Ada di ricomprare uso piano contro favore sessuale, Ada non accetta mica subito e comincia con una negoziazione. Di u primo passo nanta strada di liberazione e a presa di uso budere suo.
6: Ma io pensavo che avevi dall'agnati nanta romantizzazione di l'aggressione sessuale.
7: Oui, sa sorpresa di gente di dire qualcosa così pertinente.
6: Non ti va di mica di farmi passare per un baulone?
7: Baulone non la so, ma a volte non capisci mica magagna.
6: Ah, capisco quando è ben fatta.
7: Sei così suscettibile oggi.
6: Non sono mica suscettibile, sei tu chi mi cerchi.
7: E ciò che dico, si azzedo come un cajuilove.
6: Ma va la vinida!

0: Verona di Liberadura. E qua di gor femu piazza ugur su gu Angela Podentini.
1: Chi alba vu, chi alba era, una nazione o una guerra, chi fustu maio, berano negro, a sanguiniccia sotto la bandiera, a mezzallagne e posciaure, così sonnado in terra sdrutta, dalla budenza senza premura, priu di noi, di un nostro frutto. Una poesia appena speziale scritta da un gruppo Ogevento che face parla a Napoleone Bonaparte con Pasquale Paoli, due grandomi opposti, ma qui, in sta poesia, che gli è sicuramente una preghiera, un affare impossibile, posto che gli è stata scritta da lui morti, finalmente, che si parlano, gli è l'immaginario forte di Ubueda, gli è senza stanghe, quando lo si scrive, quando Ubueda si può permette tutto, infatti, e qui si è permesso di scrivere a un generale, mettendosi in dea bella di Napoleone. Pensando una Corsica nuova, pregando un'altra alba che è quella disgraziata dell'8 maggio.
2: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique.

0: Ici, RCFM.
1: Dans quelques instants, je céderai le micro à Evelyne Fontane, qui elle sera avec vous pour cette fin d'après-midi. Elle va vous accompagner jusqu'à 19h. Entre-temps, il y aura bien évidemment à 17h le journal de la rédaction d'RCFM. Demain, je ne serai pas présent. Ce sera Paul Tourqui d'Oriagne pour l'émission d'Idées à Oustre. J'aurai le plaisir de vous retrouver Lone Giban. Alors, à Wapekidach, eh bien, je vous propose de retrouver Eric Barr, qui est Tchadagunta ou Astoria. À Ringradziab, Passadevi Lavin et à Lone Zidiaoule.
2: Allora, è un sogno. Dunque, certi affari che ci parano indispensabili pongono qualche volta fini per sdirangiarci. Tieni, per esempio, i recce. Ma chi ci sarà di più utile che i recce? E beh, i recce, a notte, io, un socio che fanno. Dormo un tavolato, allora, a capo una stonda, un recce che si trova sotto si incucinisce e mi siedo, mi giro, e tanto si basta tornare gli stessi affari all'altra parte, ed è così che mi unuti e basta burtularmi senza ruoli borso. Ma i giorni passati gli ho fatto un sogno, gli ho sognato con mi buia cacciare recce a un tiginami, gli ho schiavitato piano piano, gli ho riposto in un'altra gommuma, e poi mi sono entrato un dolorito. Oh, che piacere! Mi buia girare un'onda dall'acqua senza sentirmi impastugliato, e così mi sono addormentato come un ciuccio. Bon, mi sono addormentato fino a 4 ore in mano, perché a 4 ore in mano mi è venuto da ogni biscià. E mi sono dunque arrizzato, senza pensare a contare più brecce. E senza recce, e beh, le bibbia più rimette. E dentro gli altri rombi si sa vecchi. La gelo bello spesso è scherzoso, e quando è 2 giorni a ciappan su, e ciappan giù. E quando è 2 giorni a ciappan giù, e ciappan su. Ed è così, come mi sono ritrovato davanti al gabinetto, senza recce e senza moni, e dunque senza nessuna possibilità da pensare a usirlo verso la zibula. Sapete, su ghiaccio acqua, che pur con le nostre mani avevano un nostro che da faccia a pa. Vedete la situazione, voi ancora?
1: Avevo più che bello.
2: Bon, tanto, mi è venuto ancora la mamma moglie per aiutarmi e poi alla fare in mano, ma avevo pensato che c'era meno rischi a lasciare la urme. Allora, ha deciso di andare fuori, e fortuna che la porta era chiusa sulla cricca, e dopo aveva aperto un occhio, so posso giungere fuori a mettere bene l'erba. Con andatura giuradicchi si assomigliava più a marcia dell'imperatore che a una sfilata di muro. Oh, che piacere! Oh, di voi pisciato della scappa. Ma un piacere, è durato poco, ma gli ubbiate una guidata in linea, di un teso a voce, se siamo moglie. Ma che faccio con che lobe, mica che pisci in dauretto?
0: Ici RCFM. Actu locale,

questo ti aspettassimo in comunicazione. C'è un uetto d'un chi dà e di a chi spiegazione. Tutto il mondo qui discuta, ma in imo non si bala. A chi ama e a chi spude e fin tu vuoi chi scala. Poi mo conta l'amiche senza vuoi conta non. Tu ci denimo i castighi e poi cubane troppo stanto. Travogliamo per pagare creanze e fattura. E paghiamo per campare per rimborsare e vittura.